0: succede? 1997, un formidabile anno di sole per vecchi e giovani. Quello che sentite in sottofondo è un vecchio sound mixato tutto per voi. Sì, molti sicuramente avranno già riconosciuto questo motivo. E ora, prima di interrompere il titolo, ci tappiamo la bocca e alziamo il volume a tutto gas.
1: Los niños del parque.

0: l'avresti mai detto, eh?
1: Mi sei aspettato, se ci pensi. Pensando. La tua faccia è impagabile. Ora che bevi, qualcuno davanti alla porta la conferma.
0: Prego, ecco, se fosse a casa tua.
1: Sono loro, vedendo.